0: radiosu da. Kuldirgich.
1: Bir ona bolasiga alla aytmoqda.
2: Alla bolam, alla bolam, alla.
1: Bola oysiga dedi.
2: Oyjon, bilaman siz alla aytishni juda ham yaxshi ko'rasiz, lekin ozgincha uxlab olay.